Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà. Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalbelluna.it

emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Insieme a te, insieme a te. Radio Valbelluna.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Radio Valbelluna.

Hai mai pensato di portare Radio Valbelluna sempre con te? Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre. Radio Valle Luna.
1: Io non so più cos'è normale.

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Duodecime.
1: Sono le 6:02.
2: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Ovunque vai, portaci con te. Radio, Radio Valbelluna.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
4: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
5: Trasmissione ricevuta.
6: Identità del soggetto.
5: ML Trax.
6: Caratteristica.
5: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
6: Ufficiale.
5: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
7: Dolomiti. Libertà. Energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
8: Life Class Hotel & Spa.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo. Vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
9: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
9: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
12: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.
2: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

con Bruno Mars e On My Soul si apre il punto di mezzo, primo di questa settimana. Ben ritrovati, buon 6 luglio a tutti, buon lunedì, buone vacanze se siete in ferie, se comunque siete in pausa, siete off dalla settimana lavorativa, e buona estate soprattutto. Io sono Loredana Forleo e a proposito di questo 6 luglio, oggi è la giornata internazionale del bacio, questa ricorrenza che è nata nel Regno Unito ed è affiancata negli ultimi anni anche da quella del 13 aprile. L'obiettivo è ricordare il valore del bacio come gesto di amore, amicizia e riconciliazione. E tra le curiosità, per esempio, c'è questo record mondiale che appartiene ad una coppia thailandese, la quale si è baciata per 58 ore consecutive. In molti paesi invece il bacio è semplicemente un saluto tradizionale, mentre in altri è considerato un gesto da riservare alla sfera privata. Insomma, un piccolo gesto che continua ad essere uno dei simboli più universali dell'affetto e della vicinanza tra le persone. E secondo diversi studi, baciarsi contribuisce anche a ridurre lo stress e a rafforzare il legame emotivo tra le persone.

0: The Emotions con Best of My Love su Radio Valbelluna nel punto di mezzo che fa una breve pausa, c'è qualche minuto di pubblicità, poi invece andremo a Toledo in Spagna in un convento di suore francescane. A tra poco.
1: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Carrozzeria My Car. Soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
7: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
8: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
9: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
7: SME, la scelta che conviene.
10: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
11: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
10: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: Ciao Sara.
13: Ciao! Senti, stasera partita padel.
12: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
13: E usa Therapist.
14: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
15: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
14: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
16: Saldi incredibili da quota 3000, oltre 2000 paia di scarpe firmate, la sportiva, scarpa, garment, topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%, sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
17: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
18: Con una spesa minima di 20 euro e l'acquisto di almeno due prodotti sponsor, in palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex. Scopri le imperdibili offerte e prova a vincere i tuoi nuovi alleati in cucina.
17: Fino al 2 agosto. Info e regolamento completo su sireneblu.it.
19: Sirene Blu, tu di più.
20: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
21: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta di cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
22: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
23: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
24: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
25: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
26: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
25: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
27: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato latte Busche!
0: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
1: Accendi la tua giornata. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.

La meravigliosa destinazione paradiso, Gianluca Grignani nel punto di mezzo questa mattina, il paradiso dritto dritto per quanto riguarda queste suore di questo convento francescano. Siamo a Toledo in Spagna, pensate che da oltre 30 anni e portano avanti questo progetto per salvare il coniglio gigante spagnolo, che è una razza oggi a rischio estinzione. Ogni animale viene seguito con controlli sanitari, microchip e registri genetici per preservarne proprio la specie. Un tempo era fondamentale durante il dopoguerra, oggi questo animaletto rappresenta un patrimonio storico e culturale del paese, e queste religiose monitorano quotidianamente lo stato di salute degli animali e gestiscono con attenzione ogni nuova cucciolata. E nonostante le difficoltà economiche e i vincoli burocratici soprattutto, il progetto continua grazie al loro impegno e anche alla vendita di dolci artigianali. È un esempio concreto di come la tutela della biodiversità possa nascere anche da una piccola comunità religiosa.

0: dal 1991 questa bellissima You, l'abbiamo riascoltata grazie ai Ten Sharp. Adesso la pubblicità, un po' di pausa e poi invece festeggeremo insieme il bikini perché ha compiuto proprio ieri 80 anni. A tra poco.
1: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Radio Valbelluna, il tuo rifugio estivo.

del 1946, quando il francese Louis Réard presentò a Parigi un rivoluzionario costume a due pezzi destinato a cambiare per sempre il mondo della moda e soprattutto il modo di vivere la spiaggia. All'epoca era considerato scandaloso, nessuna modella professionista volle indossarlo e a sfilarci fu una ballerina del Casinò di Parigi. Il nome Bikini si ispira all'atollo del Pacifico dove si svolgevano i test nucleari, pensate, perché il suo ideatore era convinto che avrebbe avuto un effetto esplosivo sulla società. E così fu. Negli anni 50 e 60 il bikini conquistò il grande schermo grazie a dive come Brigitte Bardot, Sophia Loren, Ursula Andress, trasformandosi in un simbolo di libertà, femminilità ed emancipazione, e da allora ha attraversato decenni di moda, cambiando forme, colori e tessuti, ma senza perdere il suo significato. Oggi il bikini è molto più di un costume da bagno, è un'icona di stile conosciuta in tutto il mondo, capace di raccontare l'evoluzione del costume, della società e del rapporto con il proprio corpo.

0: Alexia con Summer is Crazy, il singolo d'esordio che poi da lì insomma ha dato modo a Alexia di scalare diciamo la vetta del successo. Era il 1996 e con Alexia noi chiudiamo Punto di Mezzo. Grazie per esserci stati, restate con noi su Radio Valbelluna, la musica continua, c'è molta informazione, ci sono poi i miei colleghi nel pomeriggio. Vi auguro una buona giornata, da Loredana Forleo è tutto, ciao ciao.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Continuiamo a giocare con la musica.
3: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
4: Fino ad esaurimento scorte.
5: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
6: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
5: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
6: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
7: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili, da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
8: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
9: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
8: Rinnova casa Internorm a Belluno.
10: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
10: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
12: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
16: Nercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
17: Ma quanto pesa la bolletta?
18: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
19: Trasmissione ricevuta.
20: Identità del soggetto.
19: ML Trax.
20: Caratteristica.
19: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
20: Ufficiale.
19: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
21: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
0: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
22: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
23: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
24: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
25: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
24: Goppion Caffè. Bevilo buono.
26: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.
27: È mezzogiorno e 3 minuti.
28: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Domenica 12 luglio il campo scuola del Nevegal ospiterà una grande esposizione cinofila nazionale valida per l'assegnazione del titolo di campione italiano OPES di bellezza. La manifestazione, inserita nella festa patronale di San Giovanni Gualberto, prevede anche una speciale dedicata alle razze nordiche e un concorso aperto ai cani senza pedigree. Iscrizioni direttamente sul posto in mattinata, con il Best in Show in programma nel pomeriggio.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Manzotti Automobili. La tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
4: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Rinnova casa Internorm a Belluno.
6: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
7: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trattor a Gion di Limana.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
10: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
9: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
10: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
11: È l'evento più atteso. Bocce Summer Fest, sabato 11 luglio alle 21. Mega concertone tributa ai Nomadi con il 32esimo parallelo presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.

0: Rabex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
5: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
4: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
5: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
4: Si ringraziano Città di Jesolo,
5: Weber Barbecue Italia,
4: Maxi Supermercati,
5: Formaggi Tomasoni,
4: Polenta Castello,
5: GPL Beifin,
4: Birra Forst,
5: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Mercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
12: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
13: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
0: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbilluna.

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Un viaggio nella storia dei veneti che hanno lasciato la propria terra per costruire il futuro nel mondo. A Belluno ha aperto il MEV, il nuovo museo dell'emigrazione veneta, ospitato nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Realizzato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, offre un percorso multimediale tra documenti, fotografie e testimonianze, raccontando l'emigrazione di ieri e quella di oggi. L'obiettivo è custodire la memoria e trasmetterla alle nuove generazioni.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Un'ondata di convenienza ha travolto All Fit. Palestre All Fit. A luglio scegli l'abbonamento che vuoi a soli 33 euro al mese. Corsi, sala pesi, 7 giorni su 7. Vai su allfit.it.
4: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
5: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
6: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
4: SME, la scelta che conviene.
7: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
8: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
9: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
8: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: È l'evento più atteso. Bocce Summer Fest. Sabato 11 luglio alle 21. Mega concertone tributa ai Nomadi con i 32esimo parallelo presso il Bocciodromo di Agordo in via Paganini.
12: Sono più

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
4: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
3: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
4: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
3: A San Pietro in Gù, sul web e social.
5: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
6: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
5: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
6: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
7: Sirene Blu, tu di più.
8: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
9: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
8: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
9: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
8: Si ringraziano Città di Jesolo,
9: Weber Barbecue Italia,
8: Maxi Supermercati,
9: Formaggi Tomasoni,
8: Polenta Castello,
9: GPL Beifin,
8: Birra Forst,
9: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
11: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
12: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
13: Radio Valbelluna. Radio Valbelluna.

0: È 1:03.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO, già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti i bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina è in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore, appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe, dal canto loro, parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena. Caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze, per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli, per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare la normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Il Brasile di Carlo Ancelotti deve dire addio al sogno mondiale infranto dalla Norvegia dell'infallibile Haaland. Nei quarti gli scandinavi troveranno l'Inghilterra, carnefice del Messico. Questa sera in copertina il derby iberico Spagna-Portogallo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Erling Haaland, re dei vichinghi, cavalca l'onda giallo-verde. La Norvegia, per la prima volta tra le prime 8, rispedisce al mittente desideri ridati del Brasile, ormai sbiaditi ricordi datati 2002. Per gli scandinavi sabato l'incrocio con l'Inghilterra, la doppietta di Bellingham mette fine al sogno messicano, e stasera, ore 21, a Dallas una di quelle sfide assimilabili ad una finale anticipata. La Spagna, campione d'Europa imbattuta da 34 gare, contro il Portogallo, pieno zeppo di stelle. Inevitabile leggerla attraverso la lente di ingrandimento tra passato, presente e futuro di chi fa rima con fuoriclasse. Lamine Yamal, 18enne astro delle Furie Rosse, il 41enne Cristiano Ronaldo in maglia lusitana, 146 gol in 232 partite, tanto per gradire. Chi passa affronterà la vincente di USA-Belgio stanotte alle 2 a Seattle. Tra i padroni di casa giocherà regolarmente Bomber Balogun, a cui è stata annullata la squalifica, non senza polemiche, dopo la telefonata di Trump a Infantino.
1: Formula 1, delirio Ferrari in Gran Bretagna, Charles Leclerc in trionfo, Hamilton terzo sulla pista di casa, fuori dai giochi il leader mondiale Antonelli penalizzato da un guasto alla Mercedes, ma ascoltiamo la gioia del pilota monegasco.
4: Mamma mia, che feeling c'è, sono veramente contento. E da tanti weekend che ho fatto più fatica a trovare questo feeling con la macchina, ho lavorato tantissimo, ovviamente abbiamo avuto un po' di fortuna oggi, non credo che con un Kimi senza il problema la vittoria l'avrei tenuta, ma ci vuole qualche volta un po' di fortuna. Mi dispiace per Kimi, però sono molto contento per il team, per me, per i tifosi, per tutte le persone che hanno sofferto un po' con me nelle ultime gare.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Valvelluna ti emoziona e ti informa.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai. Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
2: Fino ad esaurimento scorte.
3: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
5: Life Class Hotel & Spa.

0: Flex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
3: Fino al 2 agosto da Sirene Blu, grande concorso vinci e gusta.
4: In palio 140 piccoli elettrodomestici Mulinex.
3: Info e regolamento completo su sireneblu.it.
4: Cerca i tanti prodotti sponsor come Scottex carta igienica a 12 maxi rotoli a 4,80 euro. Svelto detersivo piatti limone tripacco 2,95 euro.
5: Sirene Blu, tu di più.
6: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
7: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
6: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
7: E griglie roventi vi farà sganassare.
6: Si ringraziano Città di Jesolo,
7: Weber Barbecue Italia,
6: Maxi Supermercati,
7: Formaggi Tomasoni,
6: Polenta Castello,
7: GPL, Beifin,
6: Birra Forst,
7: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
10: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni, dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo Toon. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo, fino al 60%, anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
11: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta di Cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
13: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
14: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
15: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
14: Goppion Caffè, bevilo buono.
16: Radio Valvelluna.

Come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose. Come fissare il sole in una notte. Far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Entra nel mondo di Radio Valbelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalbelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
0: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai. Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
1: Trasmissione ricevuta. Identità del soggetto. ML Trax. Caratteristica. Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche. Ufficiale. ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.

0: Abex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
4: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
3: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
4: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
3: Si ringraziano Città di Jesolo,
4: Weber Barbecue Italia,
3: Maxi Supermercati,
4: Formaggi Tomasoni,
3: Polenta Castello,
4: GPL Beifin,
3: Birra Forst,
4: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
6: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
7: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
8: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano, affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi, elettrica.org.
9: Nercerie c'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
10: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
11: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
12: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
13: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
12: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
14: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
15: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta di cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
16: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.
17: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
2: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
4: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: Il comfort che hai sempre sognato è finalmente a portata di mano. Da Panchera Arreda inizia la grande promozione sui divani in esposizione. Rinnova il tuo living con lo stile e la qualità di sempre, a prezzi irripetibili. Ma affrettati, la promo dura solo 3 settimane. Ti aspettiamo a Feltre in Viale Pedavena 60. Panchera Arreda, la tua casa, la nostra passione.
6: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
7: Maestro, aggiungerei, a meno che tu non vada da SME.
8: Elettrodomestici, mobili, casalinghi, tempo libero, staff attento e professionale, servizi specializzati, assistenza per acquisti tranquilli e saggi.
6: SME, la scelta che conviene.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
11: Ciao Sara.
12: Ciao! Senti, stasera partita padel?
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
15: È arrivata l'esclusiva eliminazione totale firmata LB. Per rinnovo collezioni dal 4 luglio sconti fino al 60% su migliaia di articoli nel mondo TUN. E non solo, accessori moda, bigiotteria, profumatori d'ambiente e molto altro. LB mobili idee regalo fino al 60% anche su tutto l'arredo e i divani in esposizione. Ci trovi a Longarone e al centro emisfero Belluno. Seguici sui social.
16: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
17: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
18: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
19: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
20: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
19: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
21: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivi Jesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.

della famiglia di Radio Valbelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: a presto per giocare ancora con le emozioni.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Allora, com'è andata, racconta?
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le Infradito.
4: No! E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.
6: I've heard people say that

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Dall'11 luglio gli agenti della polizia locale di Val di Zoldo saranno dotati di pistola e spray al peperoncino, dopo aver completato la formazione prevista. La novità arriva insieme a un potenziamento dei controlli sul territorio con due nuovi sistemi di lettura targhe che saranno installati agli ingressi della valle verso Longarone e Pecol. Il comune punta così a migliorare la sicurezza e a rendere più efficaci gli interventi sulle strade, sempre più trafficate soprattutto durante la stagione estiva. Intanto resta in attesa il decreto ministeriale sull'omologazione degli autovelox.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
4: Trasmissione ricevuta.
5: Identità del soggetto.
4: ML Trucks.
5: Caratteristica.
4: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
5: Ufficiale.
4: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
6: Dolomiti. Libertà. Energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
10: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
11: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
10: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
13: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
14: Nercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip.
16: Suzuki Swift Hybrid. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Info su suzuki.it.
17: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
18: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
19: Fino ad esaurimento scorte.
20: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
21: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
22: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
23: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
22: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
0: Rinnova casa Internorm a Belluno.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Fino al 15 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti sotto prezzo, come pasta de cecco 500 grammi a 79 centesimi e non solo, bracciole di coppa con osso a 65 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
12: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
15: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare. I saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16. Aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.
16: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
17: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
16: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
18: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
19: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense, scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
20: Fino ad esaurimento scorte.
21: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago,
22: direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
21: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
22: Info su coopvolpago.it e sui social.
23: Trasmissione ricevuta.
24: Identità del soggetto.
23: ML Trucks.
24: Caratteristica.
23: Carico e forza per il business. ML Trucks vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
24: Ufficiale.
23: ML Trucks. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrucks.it.
25: Bambini, c'è il gelato? Bambini, c'è il gelato Latte Busche?
26: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
0: Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: È l'evento più atteso. Bocce Summer Fest. Sabato 11 luglio alle 21. Mega concertone tributo ai Nomadi con il 32esimo parallelo presso il bocciodromo di Agordo in via Paganini.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
8: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
7: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
8: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
7: Si ringraziano Città di Jesolo,
8: Weber Barbecue Italia,
7: Maxi Supermercati,
8: Formaggi Tomasoni,
7: Polenta Castello,
8: GPL Beifin,
7: Birra Forst,
8: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
10: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare, i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina. Mercerie

0: Costa, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
1: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
2: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione dell'arte del gelato.
3: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
8: Suzuki Swift Hybrid, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Manzotti Automobili, la tua concessionaria Suzuki a Limena, Cittadella, Este, Ponte nelle Alpi e Castelfranco Veneto. Manzottiautomobili.it.
10: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
11: Fino ad esaurimento scorte.
12: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
13: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: Howie G.
1: Sono le 22 in punto.
2: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: Birra Bexa 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'estate ha un nuovo motivo per farsi amare: i saldi di Bravi Conegliano. Bravi è solo a Conegliano in via Volta 16, aperto tutti i giorni, escluso il lunedì mattina.

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Val Belluna.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Valbelluna. Accendi la tua giornata. Radio Valbelluna.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio, Radio Val del Luna.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

A presto, per giocare ancora con le emozioni. La tua radio, il tuo relax. Radio Valbelluna.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ovunque vai, portaci con te. Radio Valbelluna.

0: Enix.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

0: le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.

0: Radio Val del Luna.
1: Listen, you're

emozioni non finiscono mai. Ritorniamo con più emozioni che mai. Radio Valbelluna. Radio Valbelluna.